0: UFC na radio jeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio. Top Albania Radio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?